0: un richiamo notturno al chiaro di luna. Lontano, lontano, mi sento tanto triste. PS, fiorire in solitudine. Udite. Il freddo puntuto ritorto buccinail, l'un per l'altro fragore bombito silenzioso. Perle. Mentre lei...
1: Dei tre testi, quello italiano è forse quello che ci ha dato come un'impressione di maggior povertà e di minor articolazione sonora, di una certa durezza. Sta di fatto che di fronte a una comunicazione fatta nella lingua che ci è familiare, l'orecchio non può abbandonarsi al puro gusto del suono. C'è come una presenza violenta del significato che si impone di forza. L'onomatopea diventa anzitutto segno, mentre in una lingua straniera il segno era anzitutto onomatopea. Ma al di là di ogni considerazione critica, a questo punto le suggestioni indotteci da Joyce sono troppo invitanti. Insensibilmente ci attrae e ci conquista il canto delle sirene.
2: O gar potis tede parelase nei melai.
3: Nessuno mai con la sua negra nave passò di qui, che non udisse prima dal labbro nostro l'armonia soave, ma inebriato se ne parte ognuno, e assai più dotto.
4: Più ricchi di esperienza, dunque. Una scorribanda nel mondo del suono non può fermarsi ai limiti della parola scritta quando si ha a disposizione la voce concreta e il nastro magnetico per comporla e moltiplicarla. La polifonia tentata sulla pagina può farsi reale, le voci proliferare e inseguirsi, l'immagine sonora sfocarsi contrappuntando se stessa. Vedremo come per ottenere un effetto soddisfacente sia stato sufficiente per il testo inglese moltiplicare per tre la stessa voce recitante. Il testo francese, invece, è dato da una voce femminile e dalla duplicazione di quella maschile per recuperare nella diversità di timbri quel margine di efficacia onomatopeica che l'inglese indubbiamente possiede di più. Quanto al testo italiano, le voci saranno tre. Un ulteriore tentativo di arricchire timbricamente il suono grazie alla suggestione di voci diverse, usando la voce femminile a sottolineare le frasi più morbide e quelle maschili per conferire alle sonorità aspre e rimbombanti tutta la loro efficacia. A questo punto cessa la nostra lettura di Joyce. Il testo diviene pretesto per un esercizio compositivo. Ma ciò che viene composto è un materiale che Joyce ha costruito essenzialmente per l'orecchio, per giungere attraverso il linguaggio alla musica. Non sarà Joyce a rimproverarci un esercizio spericolato in direzione eterodossa. Valga pertanto il nostro come un cauto omaggio a Joyce.
5: Bronze by gold heard the hoof irons, steely ringing in for thun thun thun thun thun thun. Chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, chips, solid, and gold flushed more. A husky fife note blue, blue, blue bloom is on the gold pinnacled hair. A jumping rose on satin breast, satin, rose of Castile, trilling, trilling, ay Dolores, peep, who's in the peep of gold? Pink, I tried to bronze in pity. And a call, pure, long and throbbing, long and dying call, decoy. Soft word, but look, stars the bright stars fade, oh, rose, oh, notes chirping answer, chirping answer, the morn is breaking. Jingle, jingle, jaunty, jingling, coin rang, coin rang, clacked, vowel, sonnet, I could. Rebound of garter, not leave me, smack, slush, thigh smack, a vowel, warm, sweetheart, goodbye, jingle, blue, boom, crashing chords, when love absorbs, war, war, the tympanum, away, sail, wave upon the waves, lost, thrustle fluted, all is lost now, all is lost, horn, ho, horn, when thirsty sore, alas, full top, full throb, wobbling, alluring, Martha, come, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Good God, he never heard in all default, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, pat, a moonlit night call, far, far, far. I feel so sad, P.S., so lonely blooming, so lonely blooming, prospect and winding.

0: cold spiked and winding course,
1: each in frother plashing
0: and silent roar.
2: She lists rhapsodies,
0: lists rhapsodies.
3: Bronze et or tranche entendirent les sabots ferrés cliquetant d'acier.
4: Impertinent,
5: petite rive picorait les petites ribes d'un pouce rêche, petite rive.
3: Ma salle, et or rougit encore.
6: Une note en chiffre année des livres fleuris, fleuris, bleu,
7: blumetto, cheveux d'or en pyramide,
8: de satin,
7: rose de Castille.
6: Fredon, Fredon, Adolores,
7: Adolores,
6: à la voix,
7: Brun, à bronze qui compatit,
6: un appel lent à mourir,
7: un appel lent à mourir,
5: séduction, suant,
6: mossuave,
5: les voix,
7: palisse, l'éclair,
5: l'étoile,
7: rose,
5: dénote jazz,
7: une réponse, Castille, le jour se lève,
6: un cap cliquetant, notre cliquette,
7: une pièce teinte, le cartel claque.
6: Aveu, sonnez,
7: comment pourrais-je des tentes de quartier se quitter, ça claque, la cloche, ça claque, aveu, chaude, mon amour, Dieu.
9: Batterie d'accord fracassant,
10: quand sans par amour,
9: la guerre, le tympan.
7: Perdu, si seul, fleuri. Écoutez, la conque froide et vulteuse et porte-épique. Avez-vous là chacune et pour l'autre rumeur étonnée ou athée.
5: Perle,
7: cantelle,
5: rhapsodie délice.
11: Bronzo, canto, oro, sentirono sferragliare zoccoli acciai sranti.
12: Schegge, si leva schegge dall'unghia rocciosa, schegge.
13: Atroce. E oro arrossì ancora una rauca nota di piffero risuonò
14: suono di segale in fiore azzurro fiore sui capelli d'oro torreggianti una rosa ballerina sul raso di un seno di raso rosa di Castiglia
12: trillando
11: ai dolore
12: scuglido bronzo afflitta
14: e un richiamo prolungato e singhiozzante seduzione morbida parola.
11: Le fulgide stelle impallidiscono.
14: Note
11: cinguettanti risposta Castiglia giunta il mattino.
12: Carrozzino tutto consigli scarrozzava suon di sonagliera.
11: Risuonò la moneta, l'orologio scattò.
14: Confessione sonè non potrei.
11: Schiocco
14: della giarrettiera.
11: Mai lasciati, smack,
12: la cloche.
11: Coscia schiocca, confessione calda. Addio tesoro. Addio.
12: Sonagliera, rimbombo di tonanti accordi.
11: Quando l'amore assorbe, guerra,
12: i timpani.
14: Una vela. Velo che ondeggia sulle onde.
12: Perduto, tordo, zufolava, tutto è perduto ormai. Corno, cicò, corno.
14: Appena vide, ahimè.
12: Dagli a montone, dai con l'ariete, battito pieno.
14: Azzurgheggiare, all'esca ormatesca.
12: Marta, vieni. Ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac, ciac. Buon Dio, non mamma, senti ti invita. Sordo, calvo, passporto, tampone, coltello, porto via.
14: Un richiamo notturno al chiaro di luna. Lontano, lontano. Mi sento tanto triste.
11: Fiorire in solitudine.
12: Udite, il freddo puntuto e ritorto buccino, a il, l'un per l'altro fragore e bombito silenzioso.
14: Perle, mentre lei...
11: Mentre lei...
14: Rapsodia di Lis.
15: Iniziato il gioco, è difficile arrestarsi. La polifonia può passare dall'ambito di una stessa lingua a una fusione trilingue per un totale di 6 voci variamente moltiplicate. Ora, di ogni lingua si prenderanno alcuni punti di particolare tensione e autonomia musicale. In questi determinati momenti chiave, suoni analoghi in lingue diverse si incontreranno in un gioco continuo di scambi. Le polarizzazioni musicali si infittiscono. Attraverso una serie di permutazioni, il testo diviene come un terreno lussurreggiante di vegetazione linguistica. L'ouverture dell'undecimo episodio, anziché svilupparsi nella vicenda di Bloom all'Ormond Bar, ha preso ormai un'altra direzione e si trasforma in un tessuto polifonico che non vuole significare altro che non sia la sua libera e complessa struttura.
0: Bronze by gold,
3: bronze or franche, j'entends dire les sabots faire et
0: cliquetant
3: ainsi. Je bois au minage, j'en jure, aux arbres de tout. On appelle nocturne dans bain de lune, loin, loin.
7: Je me sens si triste, PS, si seule, fleurie. Écoutez, la conque froide et vulteuse et porte-épique. Avez-vous là, chacune et pour l'autre, rumeur et tonnerre ouaté.
14: Suono di segale in fiore, azzurro fiore sui capelli d'oro torreggianti. Una rosa ballerina sul raso di un seno di raso.
7: Blu, blu, blu, blu,
12: brillando, brillando,
7: brillando, trilling, ai Dolores. Pip, who's in the pip of gold? Dried gems and jewels on satin breast, satin.
14: Morbida parola.
11: Le fulgide stelle impallidiscono.
14: Note
11: cinguettanti risposta Castiglia giunta al mattino.
7: But look, stars, the bright stars fade. Oh, notes chirping answer, Castiglia the morning.
11: Risuona la moneta, l'orologio scandalo. Cingu, cingu,
14: cingu. Avevo la professione, sonino, potrei. Della giarecchia.
12: Bombo di tonanti accordi.
11: Quando l'amore assorbe.
9: Guerra, guerra, pam, pam.
5: Un tap tiquetant, l'autre tiquet.
7: Une pièce d'or, une carte de soleil, comment pourrais-je des tentes de l'artère se quitter?
9: Batterie d'accord fracassant,
12: quand s'en fera amour?
9: La guerre, maître timpani!
14: Una vela, velo che ondeggia sulle onde.
3: Perduto, tordo, zufolava, tutto è perduto ormai.
7: Rebound of God, not leave me.
11: Smack, la cloche,
12: coscia stua.
1: Incontro organizzato di tre lingue diverse ci ha portati a cogliere soprattutto i nessi puramente sonori della mescolanza, più che a seguire i diversi contesti semantici. In presenza di differenti messaggi parlati simultanei, ci si può coscientemente impegnare su di uno solo, mentre gli altri, posti automaticamente al rango di complementi musicali, diventano parte di una vera e propria trama polifonica. Ma altre interpretazioni, altri sviluppi sono naturalmente possibili se si tenta una più vasta evoluzione della materia poetica attraverso elaborazioni elettroacustiche. Dal testo di Joyce si può prendere ad esempio una sola parola,
14: decoy,
1: e filtrarla nelle formanti che la compongono. Ci avviciniamo così alla vita segreta delle vocali e delle consonanti. Fatte affiorare dal tessuto del discorso attraverso elaborazioni elettroacustiche, esse appaiono meno semplicemente partite di quanto non sembri. Così come la musica contemporanea ha superato l'apparente contrapposizione dualistica tra consonanza e dissonanza, tra suono e rumore, ci accorgiamo come la lingua parlata da sempre riesca a fondere vari suoni, le sue consonanze e le sue dissonanze, cioè, in un continuum sonoro in cui essi suoni si definiscono e si modificano a vicenda.
7: steely ringing, impersonal chips, picking chips off rocky thumbnail chips, steely ringing,
1: Ma un'analisi del genere è possibile tanto sulle parole dell'infinito di Leopardi quanto sulle voci della rubrica telefonica. Sperimentata l'operazione sul suono, si tratta dunque di continuare il nostro omaggio a Joyce interpretando e utilizzando il testo per quello che può ancora suggerirci a questo livello così rarefatto grazie alla sua favolosa energia sonora. Una prima scelta ci viene ispirata da certi elementi formali evidenti anche a una prima lettura. Isoleremo così alcuni accordi aspri.
4: Seus.
10: Mamma!
1: Certe parole inglesi sature di possibilità musicali come
7: I feel so sad, a sail, a wave, a wave upon the waves, wobbling.
1: O certe seducenti insistenze delle R francesi che appaiono veri e propri modelli ritmici di modulazione dinamica.
7: Petite rip il picor, le petite rip d'un pouce rêche, petite rip.
1: O della R italiana della parola morbida.
7: Morbida parola.
1: Accoglieremo poi il punto di maggior saturazione sonora di tutto il testo. Si tratta di quello svanire del discorso nel fruscio finale della S che abbiamo proprio posto come termine della nostra citazione.
7: I feel so sad, P.S., so lonely blooming. Listen, the spiked and winding cold sea horn, have you the? Each and for other plash and silent roar. Pearls. When she lists rhapsodies,
1: la S di tutte le consonanti è forse la più vicina al suono bianco, il suono più complesso dato dalla distribuzione statistica di tutti gli elementi udibili, così come il colore bianco è in sé la somma di tutti i colori dell'iride. Il risolversi delle sonorità joyciane nella matrice ricchissima di questa sibilante conclusiva ci ha suggerito l'inizio di un nuovo discorso puramente musicale. I mezzi elettroacustici vengono ora impiegati con uno scopo preciso, quello di moltiplicare e accrescere la trasformazione dei colori vocali proposti da una sola voce, di scomporre le parole e riordinare con criteri differenti il materiale vocale risultante. Per raggiungere questo scopo, secondo i criteri iniziali di evoluzione graduale e continua, era necessario allontanarsi sottilmente dagli aspetti naturali e convenzionali di una sola voce che parla e operare un'ulteriore selezione del materiale. Si è perciò ritornati alla registrazione originale del solo testo inglese, classificando e riunendo in accordi quasi tutte le parole presenti nel testo secondo una scala di colori vocali, una serie in un certo senso che si estende dalla A alla U, compresi i dittonghi. La disposizione originale di questa serie corrisponde, entro i limiti di un'interpretazione schematica del meccanismo della produzione dei suoni vocali, alle successive posizioni dei punti di risonanza dell'apparato vocale. A questo punto, i suoni vocali, ormai filtrati e scomposti, sono irriconoscibili come tali. Si scindono e si riuniscono in aggregati sillabici. Attraverso le molteplici possibilità di organizzazione del materiale vocale, siamo dunque ai limiti di un mondo nuovo e ricco di promesse. Un mondo che non è più, ormai, quello del testo di Joyce, ma che di Joyce attua, in fondo, l'eredità di esperimento a oltranza.
15: Per Joyce, a un certo punto fu necessario correre l'alea del Finnegan's Wake, tentare di dire più di quanto la parola comune possa esprimere. Più di quanto il pensiero sappia pensare, a costo di smarrire il senso dell'umano e dissolvere il bene della comunicazione in una disperata alchimia. Noi, alchimia per alchimia, abbiamo preferito accogliere anzitutto da Joyce il primordiale invito al suono, lavorando liberi dalla sequenza semantica, senza timore di bestemmiare la parola.
10: A veil of wave, whistle fluted, the spikes winding cold, silent wrists. I feel so lonely,
16: Oh, my God.

Il canto delle sirene questa volta non è stato un invito all'abbandono e all'oblio. Adesso abbiamo risposto con un atto di costruzione. Nuovi moduli d'ordine musicale sono stati inventati nel dialogo con la materia disintegrata e ricomposta. Abbiamo operato come fa l'onesto artigiano, manipolando la materia per scoprirne possibilità e tendenze, perché così si deve fare, per vedere che cosa succede, per vedere sino a che punto la materia sia decomponibile, dominabile, ricomponibile. E alle soglie vertiginose della dissoluzione abbiamo intravisto le infinite direzioni degli ordini possibili.

0: Avete ascoltato Omaggio a Joyce. Documenti sulla qualità onomatopeica del linguaggio poetico realizzati da Luciano Berio e Umberto Eco presso lo studio di fonologia musicale della Radiotelevisione Italiana. Hanno letto il testo Cati Berberian, Umberto Eco, Ruggero De Daninos, Marise Flash, Furio Colombo, Nicoletta Rizzi. La traduzione italiana dell'episodio delle sirene è stata gentilmente anticipata dalla casa editrice Mondadori.
1: Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Bauch. Erlauben Sie sich, Ihren Kopf zu verlassen und in Ihre Gefühle zu gehen. Und antworten Sie mit dem, was immer Ihnen in den Sinn kommt.
2: Bauhaus FM.
3: Like scientists, artists have a mission on Earth. The art of music is a sacred mission. Artists, as a true technician of culture, must have this vision, that certain vision for the future, to create, to transmute it. If you make music, give it a meaning in your mind. Make sound for vision. If artists are true visionaries, they will make sound for vision.